0: Chiaramente non dovete attuare neanche, è una voce per me, Signore. Adesso a te.
1: Bravo.
0: Bravo, dice a te, che se ci chiamiamo una prima volta, io tra la prima volta ti sei nel Perù.
1: Bravo, ti spiega così che se non tu sapeva. A non si sa che è un macro, John, il macro of Melano, and that's one cassis. A da che non ha, the of Melano, a trovi te nuo. E non hai poi trenta di nuo, a si sa che è che è non tuo da più, a la tocchi. Garo no ato pungare mina. Siga na esa ni pita kiti tuan kiasis. Siga na esa ni pita kiti tuan kiasis. Ani kaitia na wop na anu. A wop yu meru wawu ari kere kena. Wop yu meru wawu ari kere kena. Napa?